0: Radio 98.1. Bäder am Abend.
1: Das war Niederdeutsch. Radio 98.1. Besser am Abend.
2: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.